cosa fa. E piove sul giardino, accendere un bel fuoco. Non son triste però, siamo qui tutte e due.